pensare solo fuori di mare. Se fossi il seno mi querer, che nunca immaginé la hiel de tu traición, che solo in triste prima me quedé.